Takole sta Dmitrij Sitkovetski in Pavel Gililov poustvarila 5 melodij za violino in klavir opus 35 Sergeja Prokofjeva.